Come tu, cutificiani tu, quando i miei americani, quando parla di Mozambique in assa, quando mancito, sa cruce quattro, quanti ne andia, ne zanci portichisi, ne pomeni pandi, tutti amiche, e la menema flomesa, con san kawai di sumini, uku, clandi tumboni, che avena cotin costruiano, e assi, con la lero, un catin di tu mandimena, e zancito, smeni sa cruce quattro, quanti ne andia, le lon di sicula, scinai, pamagnesi, isano, cugenai, setembro, c'è che c'è 2026, ma si dice un citosi zaccificani, molto anno lì l'uomo nello studio, lì ne pinto catawa, a meno di cui amicani, di ponci cutamandani, po, ti fumbatila, di calana fenimoggi, ti cufunlani, sabino zonzi, di ponci cucina cupamamba, così na zoccia di la smenesi si calenco cuficani, di molto anno, un cipote chisi, stampaio, Vittor, Ritmicio di tu matamando di mai amico a fichene mungu wachifundo a calorati kudaunana masiku a kubilawa kalanibido.

0: primeira fa, 1:59, se mara tiamo samiki no pion asin seronin la kenna. Na talani hiu ni pleni. Lelo fa. Kinera santi banchi wala chimene hana ofel you koroa. Kumila wambula achimene ana Almano Simoni. Ana Eugenio Mario. Ana Lito Isalvaro. Ana Teofilo Manuel. Ana Wazir Carlos. Ana chimene ana Habakar Mario. Ana Milcar Fernando. Antenani. Umal hirani chimene ana Alberto Rosali. Umuda punya telefoni nera santi banchi pale. Ndipo msambo wa mita kwa sahi ya saradi. Musamiki. 2 horas.
1: Rap Mozambique, Niassa.